0: sempre, diciamo.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì, vai, deve essere anche più in più una seconda.
1: Okay, so see this.